0: signora Carr.
1: Ah, la tifone sì.
0: Pobre come stanno a due. Sappè la ara di quelle qua. Ehi, ai, prende una caragione all'Australia. A pole, guarda.